0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere, Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.